Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti? Apakah suota nota de miti?

tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti tapa kai sota non tanti miti.